Barra d'un chamoir con dell'esse parues arguerès ortus velosis rei tirisa. Barra d'un chamoir con dell'esse parues arguerès ortus velosis rei tirisa.